l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo. Perché mi domando cosa c'è davvero sotto al vestito. Un buco. Filippo si annoia e vorrebbe partire in anticipo.

Poi non sai che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero.

La canta porto pure un timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto pure un timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto pure un timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto pure un timba.